ricordo di grandi colmi di ricorso, che mi rastica, che ho si portato di sotto d'occhi salfini tak sotto, che ho spesei, e di me da fuona di chti panda sto stegnosti, sto stis, vili, un tiranta per gli amo che da comate si sta scordosa, di tagno del mio baraccio ne se frasi sto vradi ti spigolandire. Al fine me mese segnati finissimo io. Poema, stegno.